0: stanno a fronte a te, stanno a fronte a te.
1: Io credo che ho anticipato il Vienna. 再次谢谢各位，谢谢。每一个选手都跟夏天有关，那接下来的选手跟夏天有什么关系呢？
2: 我觉得。